0: Pannaan ikki tari kiri harpoi, es maruk saatai.
1: Oh, itchung jota.
0: Si toto. Ma itchung jota.
1: Nah, mana wita sana sua itchung, amperua.